Tyson. Odiamo il mondo mio. Right you like Tyson. Dicami, sentato non corteggio. Right you like Tyson. Senti che metà, DJ Lorca e il son.